0: Pure Fire 24/7. Solo con Fuego FM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.